0: arrivati, sono arrivati i maxi regali del Mulino Bianco.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
4: Hey Siri,
3: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
5: Ogni giorno.
6: Ogni giorno.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Giusto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
2: Aspetta, io ho una macchina del tempo.
3: Ce l'hai veramente?
2: Sì, vuoi vederla?
3: Certo che...
2: Aspetta,

0: 8040 da un'idea di 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
2: Ecco.
1: Questa è 7080.it.
3: Noi che al nostro compleanno invitavamo tutti, ma proprio tutti i nostri compagni di classe e avevamo paura che qualche amico non venisse. Ma poi c'erano tutti.

0: Britta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80 40. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Mani là in fondo, fermi! I ladri a sinistra, le persone oneste a destra, Craxi dove cazzo? Lei fa la brutta fine, Craxi, eh! Lo sa bene da che parte andare e vado dalla sua parte!
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
3: Vorrei dedicare a tutti gli amanti del canale 93 di 7080 Parigi o Cara di Roberto Becchioni, da Marco da Brescia.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Gli uomini, per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall'incubo del bisogno.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Noi che compravamo le uova sfuse e la pizza al tondito con la carta del pane che si impregnava d'olio.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma va a lavorare, coglione.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Firenze, 1968.

ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto.

0: c'è la giungla, c'è lì, c'è la vita della foresta di notte, cicci, pupu, pepe, tutti gli animali che seguo, ho visto una scimmietta scappare, ho sentito un urlo, una figura umana che la rincorreva, credevo fosse Tarzan, e invece era Raffaella Carrà che ci faceva la corte agli appigli. Raffaella Carrà, devo dire la verità, è stata al catechismo da me una ragazza d'oro, studiosa, alzi la gamba destra, dicalo giuro, una cosa, guarda, che non vi dico. È venuta a trovarmi anche l'altro giorno, ci aveva insieme un signore con gli occhiali scuri, un cane lupo, un bastone bianco, ci ho detto, Raffaella, è un tuo assistito? Mi ha detto, no, è il mio parrucchiere. È l'unica che si pettina col sistema Braille.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: Non restare, Marv. Non lasciarmi andare via, Marv. No, non lasciarmi andare via, Marv.
1: No, no, no, no! Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Ecco qua.
2: Grazie.
1: Prego, signori.
2: Ecco perché non mi mandi mai in vacanza da sola, maritino mio dolce. Mi ero quasi scordata che effetto fa sapere che sarebbero tutti felici di infilarsi nel mio letto.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Sì?
6: Ciao, sono Alex Poli.
5: No, Alex Poli sono io.
6: Come puoi dire così?
5: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
6: Ti assomiglio molto, non credi?
5: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
6: Sto migliorando, dammi tempo.
5: Infatti, il problema è proprio questo.
7: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi Metti 7080, 7080. Oppure
8: Hey Siri,
0: Metti 7080,
8: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
9: Allora, la mia prima macchina è stata una Fiat Uno nell'87 ed ero un ventenne.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: La vita è un menù da somministrarsi poco per volta.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo. In questa differente linea temporale, dopo l'assassinio di John Lennon nel 1980, i Beatles superstiti Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr decisero di riunirsi per onorare la memoria dell'amico scomparso. Nel 1981 annunciarono un concerto tributo a Lennon che si tenne al Madison Square Garden di New York. L'evento, trasmesso in diretta mondiale, vide la partecipazione di artisti come Eric Clapton e Billy Preston e culminò in una commovente esecuzione di Imagine.

0: Sull'onda dell'emozione e del rinnovato affiatamento, i tre decisero di registrare un nuovo album, After All These Years, pubblicato nel 1982. Il disco, prodotto da George Martin, mescolava sonorità classiche dei Beatles con influenze contemporanee, ricevendo un'accoglienza calorosa sia dalla critica che dal pubblico. Brani come Here Comes the Light e Together Again divennero immediatamente dei successi.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Negli anni successivi i Beatles intrapresero una tournée mondiale toccando città come Tokyo, Londra e Sydney, registrando il tutto esaurito ovunque. La loro presenza contribuì a una rinascita dell'interesse per la musica degli anni 60, influenzando una nuova generazione di artisti. Nonostante il successo, le tensioni interne riaffiorarono, soprattutto tra McCartney e Harrison, riguardo alle direzioni musicali da intraprendere. Dopo un ultimo concerto a Liverpool nel 1985, in questa differente linea temporale, il gruppo decise di sciogliersi definitivamente, lasciando un'eredità ancora più ricca e complessa.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Però ci becchiamo. Se vede, vai, se vede.
0: Metti 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Potenza 1980.

0: Come il fiore nell'acqua mantiene la sua freschezza,
1: così Pizzaiola, nella sua nuova confezione, ha il segreto della freschezza.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it info@planetmedia.it Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: State zitti, tutti muti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, andiamo, non è vero!
3: Salve, sono il dottore. In pratica, scappate.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta

8080.it ha presentato Pop, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it, il mood degli anni 70 e 80.

0: telefono davanti al cellulare è millennial. Farlo, ma tenendolo lontano dalla faccia perché non vedi più una mazza, è da boomer. È millennial abbandonare il lavoro per trovare se stessi. È boomer cercare se stessi nel lavoro, ma non trovare né il lavoro e neanche se stessi.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
4: 80. In vacanza la mia prima macchina è stata la Panda 30. E andavo in Calabria, facevo 1200 km con mia moglie, mio figlio e il cane.
5: Sì.
4: E la tenda. Un mito quella macchina lì.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso.

70.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it presenta

0: Bandiera gialla. Hey boomer.
1: Lo so.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Oh cacchietto.

0: termine mani sulle spalle lontano voleva dire non mi piaci, braccio sulle spalle voleva dire siamo intimi, una mano su e una giù ci stiamo per lasciare.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
1: lexmcl.it.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
1: info@planetmedia.it. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Il tuo dispositivo è in attesa che tu gli chieda di ascoltare 7080.it.
1: Abbiamo partecipato a un esperimento.
2: Che tipo di esperimento?
1: È elettronico. Deflessione radar per non far localizzare le navi. Non ci ho capito un granché.
2: E siete stati esposti a campi di forza magnetica o a radiazioni?
1: Credo di sì. Ma a parte questo è successa una cosa. Ci è successa questa cosa assurda soltanto a noi due. Non so come si spiega, ma non so come ci siamo spostati nel tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it. La bomba solare in macchina del tempo.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: tradimento.
1: Ehi bambini! Ehi bambini dei telefilm, belli, liberi, sereni, asciutti! Qui da noi a sentire la pubblicità sono tutti dei piccioni, tutti bagnati, fanno ettolite di pipì al giorno, chilometri di panorini. Qui da noi bambini li assiliamo, non correre che ti fa male, no? Ti viene il fiatone, non toglierti il pullover, attento che sudi, attento che fa freddo, attento che fa caldo, non attraversare la strada, non mangiare con le mani nel nord, non mangiare proprio invece nel sud. Ritorniamo all'iniziativa, lei invece già da piccoli studiano per diventare presidenti. Sì, vendono popcorn, fanno la comparsa, illustra scarpe, vendono giornali a tempo perso. Oddio, in America è più facile vendere i giornali, qui da noi è diverso. Qui da noi non ci sono bambini che vendono giornali, qui non si vendono i giornali, qui è più facile che si vendano i bambini.
2: Perché in America è tutto più.
1: È tutto più.
0: Alto gradimento.

0: alto gradimento.
1: Non è che lei è venuto qui solo per fare comunella con quel suo degno amico, il signor Mascetti?
2: Che cos'è?
1: Il regolamento della casa. Niente chiavi del portone dopo le 22, niente ritardi in sala da pranzo, reclami solo per iscritto, eccetera, eccetera, eccetera. Se lo impari a memoria.
2: C'è altro?
1: Ah, un momento. Queste sono le regole. Adesso ci sono i consigli. Vede, la terza età è un periodo molto difficile, signor Melandri.
2: Architetto Melandri.
1: Ah, lei ha fenomeni di erezione mattutine al risveglio?
2: Dio buono, sì. Fenomeno è proprio la parola giusta.
1: Nel 99% dei casi è la prostata, quindi non si monti la testa. Io le consiglio di farsi visitare.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi.

0: siamo finiti?
1: Non lo so, ma lo capiremo dalle stazioni radio che prendiamo.
2: State ascoltando ARMI, Radio Armi. Tutte le armi, tutto il tempo. Chi c'è in linea? Non posso che essere d'accordo.
1: Credo che dovremmo essere tra Washington e Washington.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
6: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
5: Senza paragoni.
6: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
7: Ciao 7080.it, sono Robby da Correggio, sempre uno dei vostri più grandi fan, e ho appena ascoltato una delle tante perle che ci proponete tutti i giorni, che era Time for Love della BB&Q Band, e allora mi piacerebbe proporre agli ascoltatori, dallo stesso produttore che era Mauro Malavasi, e lo stesso anno del 1981, un'altra perla che è Heaven of My Life dei Change. Ciao a tutti!
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Potresti dire che sono un sognatore, ma non sono il solo. Spero che un giorno ti unirai a noi e che il mondo sarà una cosa sola.

0: 70.it.
1: Hey boomer,
2: le spiacerebbe ripetere, scusi?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70.80.it.
3: Devo fare a mettere a posto il campanello.

70 80.it. 70 80.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi.

0: È inutile che noi, quando si era giovani, si era in 4 o 5 in giro per Milano, passavano un gruppo di ragazze e ne riconoscevi una e dicevi, la vedi quella là? Me la sono fatta. Sì. Noi non ci siamo mai fatti niente e nessuno. Fino a che la zonna non decide giorno, minuto, orario, secondo luogo, noi maschi non ci siamo fatti niente e nessuno.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: 7080.it è un format depositato da Planet SRL.
1: Per fermare Faisal Bomber avrai una sola occasione.
2: Il tempo trova sempre il modo di raggiungerci.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it. Presenta Polaroid. I 20 anni più impressi nella tua vita. A cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1988. Sul circuito televisivo Odeon TV è in onda il programma sportivo Forza Italia, condotto da Walter Zenga e Roberta Termali. I due, complici l'attività comune, convolano a nozze proprio quest'anno.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: L'ultimo imperatore, film epico colossal, uscito l'anno scorso per la regia di Bernardo Bertolucci, si aggiudica l'11 aprile di quest'anno ben 9 premi Oscar. È inoltre campione di incassi con 78 milioni di dollari in tutto il mondo.

0: Polaroid, 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Nuova edizione dell'Eurofestival quest'anno a Dublino, in Irlanda. In gonna bianca, una giovane canadese si presenta in gara per la Svizzera con una canzone in francese e riesce a vincere al primo tentativo. Trattasi di Céline Dion.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Disco! Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Ma lì che sei babbola, ti ha fatto parlare d'acqua.
3: Vuoi bere qualcosa?
2: No, grazie, in servizio non bevo mai.
3: Faccia come se fosse a casa tua.
2: Meglio di no, perché a casa mia è un metro quadrato, metto che sto a fermo, faccio come a casa mia. E lui che faccio come a casa sua.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Sì, ciao, mi chiamo Gabriele, chiamo da Tradate, provincia di Varese. Vi ascolto alla TV, vi ascolto e vi guardo alla TV e niente, è un ricordo di un disco che sentivamo alle feste che si facevano negli anni 80. Il disco si chiama Cavrones, il titolo, e lo cantano la Coma Band, che mi piaceva tantissimo.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: La vita mi sembra troppo breve per spenderla ad odiare e a tener conto dei torti altrui.

0: sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Sto solo cercando.
2: Trita cazzi, ti trito e ti riduco una zeppola.
1: Devi solo smettere questo stupido comportamento. Sei peggio di un bambino. Cerca di usare il cervello.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Io sono guarito! Sono rinato come quelli del Watergate.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: toccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che, fra amici, eravamo tutti caratterialmente diversi.
0: Wake up! Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: You can take it.
1: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
2: Una produzione K-Vox.
1: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it. 7080.it presenta

0: bandiera gialla.
1: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, abbastanza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, la scure di Trump si abbatte sui colloqui tra USA e Iran. Da Camp David il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con Vance, arrivato a Burgenstock per aprire la fase 2 dei negoziati. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare, ha minacciato il tycoon. Immediata la replica di Teheran. Stia attento a quello che dice il nostro esercito. È pronto a rispondere, ha detto il capo negoziatore Galibaf prima di lasciare le trattative. Spiazzato il vicepresidente USA che poco prima aveva espresso ottimismo sull'andamento dei negoziati. Intanto raid ucraini sulla Crimea occupata, 5 i morti al buio, parte della penisola sospesa, la distribuzione di carburante alle auto private. C'è un nuovo attacco di Trump alla Premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci. Non va bene. Dopo miliardi spesi, non hanno preso parte all'azione in Iran, ha detto. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. In mattinata, ieri, a sorpresa, la Premier si era recata alla dunata degli alpini a Gemone, in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day, per la Photo Opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA. E siamo alla cronaca. Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo quanto racconta una testimone che abita vicino al luogo del ritrovamento, erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Ancora giovani vittime di incidenti stradali. L'ultimo in ordine di tempo è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente di 19 anni è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. E sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa. Vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa. Torniamo all'estero. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finali di imbarazzo,

0: Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 1978, 22 giugno. È scoperto Caronte, il primo satellite di Plutone.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Oggi, a dire il vero, ci abbiamo messo un po' a selezionare quelle che sono le tre canzoni che ascoltiamo in Jukebox. Iniziamo col dire che oggi è il 22 giugno 1979. Dicevo, ci abbiamo messo un po' perché sono 10 canzoni bellissime quelle che fanno parte della classifica italiana, quindi ne abbiamo selezionate tre veramente con fatica. Ma siamo pronti, le 100 lire ci sono, le inseriamo, ascoltiamo subito.

0: E la luna bussò, la canzone di Loredana Bertè, al numero 5 della classifica italiana. Ascoltiamo Franco Battiato.
1: Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non

0: 10 minuti di tempo, questo è Jukebox che c'è tutti i giorni e questa era L'era del glaciale bianco, canzone di Franco Battiato. Ancora un pezzo, ancora un 45, è quello di Umberto Tozzi, Gloria, è al numero 9 della classifica italiana, monetina, e ascoltiamo anche questo pezzo.
1: 7080.it Gloria.

0: E anche oggi 22 giugno 1979 siamo arrivati alla conclusione di Jukebox, che ovviamente come tutti i giorni vi aspetta puntualissimo. Non mancate!
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre.
1: E pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni, eh?
2: Questa è 7080.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
11: lexmcl.it.
12: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
13: Ciao 7080, sono Marco della provincia di Firenze. Avrei tanto piacere di riascoltare Principessa di Gianni Morandi, perché mi ricorda tanto la mia mamma, che piaceva tanto Gianni Morandi e soprattutto questa canzone. Grazie e siete unici. Ciao ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
14: La gioia suprema di essere padre è intesa veramente da pochi uomini. La maternità, invece, da tutte le donne.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 22 giugno 1987, puntuali come sempre qui davanti al nostro jukebox per scegliere le tre canzoni di oggi con le nostre 100 lire.
2: Sì, ed ecco allora qui la monetina e partiamo oggi con Kim Wilde, You Keep Me Hanging On.

0: Keep Me Hanging On. Abbiamo aperto questo jukebox del 22 giugno 1987 con Kim Wilde.
1: E dopo Kim Wilde, beh, siamo in discoteca e ci restiamo con Gloria Estefan. Questa è Rhythm Is Gonna Get You.

0: Gloria Estefan con Rhythm Is Gonna Get You nel nostro spazio jukebox. C'è spazio ancora per l'ultima canzone.
1: E allora oggi andiamo a chiudere con George Michael. Questa è I Want Your Sex.

0: tutto da solo George Michael senza Andrew Ridgeley degli Wham per I Want Your Sex, prima ancora Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You, e sempre in jukebox oggi c'è stato posto anche per Kim Wilde con You Keep Me Hanging On.
1: 100 lire finite, 3 canzoni ascoltate, noi torniamo domani con altre 3 canzoni e altre 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Campobasso, 1971.

0: Beh, noi e il buon Dio abbiamo fatto un patto. Siamo in missione per conto del Signore.
1: Questa è 7080.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
7: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Newslinet.it. Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: 7080.it è presente negli store di tutte le smart TV. Cerca nell'elenco del tuo televisore la nostra app, scaricala e seguici in alta definizione.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Intanto, sull'altro fronte caldo, raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti. Al buio, parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburanti alle auto private.
2: E c'è un nuovo attacco di Trump alla Premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Dopo miliardi spesi, non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio, difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. Ieri è sorpresa la Premier essere recata all'adunata degli alpini a Gemona in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence.

0: diverse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
1: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
0: Siamo al calcio, Belgioran finisce 0-0 in una partita del girone di gire mondiali giocata a Los Angeles. Al 25esimo del primo tempo Taremi porta in vantaggio l'Iran, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. Dal 21esimo della ripresa il Belgio di Garcia resta in 10 per l'espulsione di Ngoi, rosso diretto per fallo da ultimo uomo.
1: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Maya del pianeta Psicon ci aiutò a comprendere che siamo tutti alieni fino a quando non impariamo a conoscerci l'un l'altro.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: The Hit Parade.
5: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Numero 10.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: La mucca è un animale domestico, mammifero. Essa ha sei lati: sinistro, destro, sopra, sotto, davanti e di dietro. Essa è rivestita principalmente di cuoio. Di dietro essa ha la coda e in cima un ciuffetto col quale scaccia le mosche perché non cadano nel latte. Al di sotto della mucca pende il latte. Il latte viene sempre giù. Come questo avviene non lo sappiamo.
3: Lo vedremo il prossimo trimestre.
0: Questa è 7080.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
11: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
12: Sigla del mondiale di calcio degli anni 80.
13: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
0: Questa è 7080.it. I vinili più richiesti su 7080.it.
14: Numero 5.

0: Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui? Avanti, me lo dica chi è.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Perugia, 1961.

0: dunque, una scarpa sinistra mi costa 600 lire, la scarpa destra mi costa 600 lire, le spese di esercizio del negozio di scarpe mi costano 600 lire. Se io vendo un paio di scarpe facendole pagare 600 lire, balza chiaramente all'occhio che guadagno 600 lire. Perfetto.
1: Buongiorno, ha visto passare la Sandy Show?
0: Sì, ma non si è fermata, non è mia cliente. Lei di cosa si interessa?
1: Io sono, mi interesso molto che, guardi qua, mi interesserebbe molto di delle scarpe, che devo fare un viaggio, devo andare. Ma
0: dove vuole andare vestito così? A Monaco?
1: L'abito non fa il sandalo.
2: Questa è 7080.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
10: 22HBG
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Grazie, molto gentile.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti. Si è concluso così il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera, con incoraggianti progressi e le trattative che proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Trump intanto torna ad attaccare l'Italia e la NATO. In un post su Truth ha scritto che dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia e il suo primo ministro non prenderanno nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Per decenni li abbiamo difesi, continua Trump, ma quando arriva il momento della prova non ci sono. 3 persone sono state fermate per il caso delle sorelline scomparse poi ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre, del compagno e del nonno. L'accusa è sequestro di persona. Le 2 giovani sono state rintracciate nella serata di domenica a casa di una zia materna. Il tribunale di Tripoli ha condannato il generale libico al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico sono state disposte anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena. Calcio quasi 1 mese dagli esoneri di Furlani, Itare e Allegri Moncada, Jerry Cardinale ha messo a punto una riorganizzazione societaria per il Milan, scegliendo tutte figure interne alla società. Una scelta clamorosa dopo che si era parlato di diversi dirigenti che potevano approdare il rossonero. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sei sopravvissuto.
5: Da qualche parte, nella loro quinta dimensione, loro ci hanno salvato.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Bene, i cinesi li sistemo dopo, ho detto. Fermi più al fondo. Mi chiamo Dio, non Silvio. Buoni, ho detto di stare più mi chiamo Dio, non Silvio. Poi, ma chi è questa signora che mi chiama Silvio? E mi rifede.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
5: 80. So come funzionano le richieste delle canzoni, perché la mia televisione sono mesi che non va bene ed è sempre sintonizzata su musica 70-80 e non la cambio mai.
6: Che figata!
5: Però è la prima volta che faccio una richiesta. Mi dite l'orario che la mandate? Grazie.
7: Presto ragazzi, toglietemi da questa situazione.
8: Ok capo.
0: Questa è 7080.it numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Terribili!
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Saluti da Top of the Pops. Anche oggi siamo pronti a svelarvi 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 top performer sono In Excess, New Sensation, Gloria Estefan, 1-2-3, Tracy Chapman, Fast Car, Clymie Fisher, Love Changes Everything, Johnny Hates Jets, I Don't Want to Be a Hero. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Un ragazzo romano va all'ufficio brevetti. Lei che ha inventato? Io ho inventato un gancio di sicurezza e paracadutisti. Che ha inventato? Ho inventato un gancio di sicurezza e paracadutisti. Ah, e come funziona? Funziona che quando il paracadute non si apre, uno attacca il gancio e si salva. Ah, e dove l'attacca il gancio? E che devo inventare tutto io?
0: Questa è 7080.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.
12: I've heard people say that too much of anything

0: Ti piace la nostra musica?
1: Beh, all'incirca.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Questi scherzi non li dovete mica fare, porca Giuda.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. 3 persone sono state fermate all'alba per il caso delle sorelline scomparse e poi ritrovate a Formia, in provincia di Latina. Si tratta della madre, del compagno e del nonno. L'accusa è sequestro di persona. Le 2 giovani sono state rintracciate nella serata di domenica a casa di una zia materna. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti. Si è concluso così il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera con incoraggianti progressi. Nonostante le minacce di Trump, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Trump intanto torna ad attaccare l'Italia. In un post su Truth ha scritto che dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia e il suo primo ministro non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran. Per decenni li abbiamo difesi, continua Trump, ma quando arriva il momento della prova non ci sono. Al via oggi la prima data utile per l'inizio degli esami orali per gli oltre 500.000 studenti alle prese con la maturità. La novità del 2026 è che il colloquio orale si svolge su 4 discipline scelte annualmente dal Ministero. Dopo quanto accaduto lo scorso anno, l'esame orale diventa obbligatorio e non si verrà promossi in caso di scena muta. Calcio Mondiali 2026, dopo il flop all'esordio la Spagna, da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Pareggio beffa invece per il Belgio, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa a Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sapete, ho paura che siate caduti nell'equivoco di attribuire caratteri umani a un contenitore flessibile di una serie di circuiti, per i quali sarebbe molto facile programmare una macchina che abbia le sembianze e la mentalità di un bambino.
5: E perché lo avrebbero fatto?
4: Ah, il perché non lo so, ma posso accertarlo subito. Mi basta aprire.
5: No, non ti avvicinare.
4: Senti, acciaio, io sono un tecnico. E non c'è macchina, passata, presente o futura, che io non sappia smontare.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1979. Una produzione K-Vox.
6: Giugno 1979. L'estate è alle porte e dalle vetrine dei negozi di dischi arrivano i suoni che stanno facendo ballare il mondo. Gli Chic sono tra i protagonisti assoluti del momento con Good Times, un brano che racchiude tutta l'eleganza e il ritmo della disco music. E sempre dalle discoteche si ballano anche gli Earthwind and Fire con Boogie Wonderland, una travolgente celebrazione della voglia di divertirsi. In Italia Donatella Rettore si distingue con l'irriverenza e l'originalità di Splendido Splendente, una canzone che non passa certo inosservata. I Gibson Brothers portano invece il calore dei Caraibi con Cuba, uno dei brani più richiesti di questa stagione. E a completare il quadro c'è Patrick Jouet con Lady Night, raffinato interprete della disco europea, capace di trasformare ogni serata in un invito a scendere in pista. 45 giri che raccontano perfettamente il clima di questo giugno 1979. Ritmo, leggerezza e tanta voglia d'estate. Questa è la musica che Milano vende e che gli ascoltatori non vedono l'ora di portare a casa.

0: Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1979.
1: Da un'idea di 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Non richiede battiture o cardature periodiche perché la speciale lavorazione assicura all'interno del cuscino una durevole ripresa e ne garantisce l'indeformabilità. Con cuscini sogno in Leacryl, prodotti dalla Valpadana di Fontaniva.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.

0: 70 in alta qualità audio. Questo è 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Paolo dalla provincia di Como, vi ascolto sempre in macchina e anche quando sono a casa in TV. Vorrei ascoltare per favore 5 o'clock in the morning dei Village People, mi ricorda gli anni della spensieratezza, gli anni migliori, 80-90. Grazie, ciao.

0: Hey boomer!
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Marco dalla provincia di Firenze. Mi piacerebbe riascoltare Soul Dracula, una canzone che mi ricorda tanto la mia infanzia. Grazie, ciao ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Sei degli anni 60? Se chiedevi a tuo padre che provincia fosse quella della targa EE. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Dario, vi ascolto da Castana, in provincia di Pavia. Siamo in casa. Fatemi ascoltare Love to Love di Tina Charles, giusto per ricordarci i tempi passati in discoteca da ragazzo. Ciao!
2: Ciao, ciao, ciao!

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera 7080, potrei richiedere You Might Think dei The Cars? Grazie mille, vi seguo sempre.

7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pai. Milano, 1972.

0: anche sulla terra la Filco è famosa per il progresso tecnico dei suoi elettrodomestici.
1: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Info @consultmedia.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info @comnect.it. Info @comnect.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it.
7: Info @planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione. La madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona. È invece indagata a piede libero l'anziana nel cui appartamento sono state trovate le due ragazze. Proseguono intanto le indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti. Si è concluso così il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera con incoraggianti progressi. Trump intanto torna ad attaccare l'Italia che a suo dire, dopo aver speso molti soldi per la NATO, non prenderebbe in considerazione di essere coinvolta contro l'Iran. Il primo ministro britannico Keir Starmer è pronto a dimettersi, lo sostengono a gran voce i media inglesi. Starmer sarebbe sempre più isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al partito laburista Andy Burman in un'elezione suppletiva. Giornata importante quella di oggi per il calcio italiano, visto che è in programma l'elezione del presidente della FIGC. Due candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. A fai caldo, ancora notti tropicali in anticipo è quanto ci aspetta ancora per i prossimi 8-10 giorni. Il solstizio ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione. È tutto, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Dovunque ci sia vita non verranno usati elementi transuranici pesanti. Sono disponibili pesi atomici medi. Oro, piombo, rame, giaietto, diamante, radio, zaffiro, argento e acciaio. Sono stati assegnati zaffiro e acciaio.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
5: Rock Hits, andiamo a scoprire chi sono i protagonisti di oggi. Santana, Evil Ways, Corey Hart, Sunglasses at Night, Queen, Somebody to Love, Atlanta Rhythm Section, Free Spirit, gli Eagles, The New Kid in Town, Alice Cooper, Are You Gonna See Me Now, Van Morrison, Moondance, Steve Miller Band, Jagger Liner, i Kinks di Ray Davis con Lola, i Beatles con Twist and Shout, e subito oggi si parte con questa.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
4: Buongiorno 7080, sono Roberta dalla provincia di Como e devo dire che è verissimo. Io non ascolto la musica, ma la rivivo grazie a voi. Per questo mi piacerebbe poter ascoltare Sadness degli Enigma, una canzone un po' misteriosa, a volte come lo sono io. E niente, ricordo.

0: abbraccio. Ciao ciao.
1: Questa è 7080.it.
2: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
3: Benvenuti a Neverland, l'isola dove l'orologio batte soltanto a tempo di musica. Io sono Marco e anche oggi vi porto con me a fare due passi lungo i sentieri di quest'isola senza coordinate. Nell'aria si sente quella scintilla particolare, il segnale che da un momento all'altro un'altra leggenda ci intratterrà con la sua canzone. Cammino lungo la spiaggia e all'improvviso sento un suono brillante, elettrico. Non è una semplice chitarra, è un vero spettacolo di energia. Poco più avanti vedo una figura sorridente, chitarra a tracolla, mentre il sole fa brillare le corde. È Eddie Van Halen, il geniale chitarrista dei Van Halen. Le tastiere partono, il ritmo prende il volo e l'isola intera diventa una gigantesca pista sotto il sole. Alziamo il volume, lasciamoci travolgere da Jump.
2: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo la mia passeggiata mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. L'aria cambia atmosfera e si riempie di una melodia intensa, elegante e piena di anima. Poco più avanti, seduta su una panchina di legno affacciata sul mare, vedo una figura dallo sguardo profondo e dal sorriso luminoso. È Mia Martini. Il vento muove leggermente i suoi capelli, mentre l'oceano sembra fermarsi un istante ad ascoltare. Qui a Neverland anche le voci più intense hanno il sole dentro e ogni nota diventa libertà pura che vola sull'acqua. E ora, viaggiatori, lasciamoci trasportare da Libera.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a

0: pomeriggio scivola dolcemente verso il tramonto. Il cielo comincia a colorarsi di sfumature rosa e dorate e l'aria diventa più morbida, quasi vellutata. Camminando lungo un sentiero ombreggiato, sento una melodia delicata che galleggia nell'aria come una brezza leggera. Seduta su un'amaca tra le palme c'è Karen Carpenter, la voce dolcissima dei The Carpenters. Mi saluta con un sorriso luminoso, si alza e in un attimo l'isola sembra rallentare per ascoltare meglio. La sua voce entra nell'aria con una grazia incredibile, mentre il tramonto accende la sabbia di riflessi dorati. È il momento perfetto per lasciarsi cullare da Close to You.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona.

0: E ora il sole scende piano dietro l'orizzonte mentre le prime stelle iniziano a intravedersi tra le chiome delle palme. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia dove gli anni 70 e 80 non sono mai finiti. Hanno solo trovato l'isola perfetta dove vivere per sempre.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

Radio80.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Napoli, 1982.

0: Zucconi,
1: ernia strozzata,
0: bandolini,
1: cirrosi epatica,
0: drupi,
1: verticoli,
0: piedoli dietro,
2: solito digiuno,
0: le amate,
1: tutto bene.
3: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fate pure.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Barman. Donald Trump intanto è tornato ad attaccare l'Italia e la Premier Meloni sul social truth. Dice che hanno speso molti soldi per la NATO, ma non prenderebbero in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran. Per ora Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. La madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona. È invece indagata a piede libero l'anziana nel cui appartamento sono state trovate le due ragazze. Proseguono intanto le indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. È partito l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castle Lake, che in partnership con Air France ha già contribuito in maniera corposa al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa. Si tratta di un pacchetto di poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro. Cultura, nessuna esclusione per Michele Mari, che continuerà a correre per il premio Strega col suo romanzo. L'ha deciso la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ha cercato di resistere a qualche cosa, hai visto?
5: Sì.
4: Evidentemente è la forza che lo comanda.
5: La fonte di tempo?
4: Potrebbe essere.
5: Allora che cosa?
4: Una trasmutazione umana. In genere si definisce con la parola changeling.
5: Vale a dire?
4: Un bambino sostituito. È nella storia delle fate. Ma questo bambino non ha preso il posto di un altro.
5: Cioè ha sostituito se stesso?
4: Con 30 anni in più o in meno.
5: Chissà che ha fatto ad Argento.
4: Quello che ha fatto tutto il resto. Come alla porta. Lo ha riportato indietro.
5: Dove?
4: Al principio. Alle sue origini. Forse anche più indietro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: prima della caduta del muro di Merlino. Non...
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
1: 7080.
4: Oppure
1: Hey Siri.
4: Metti 7080.
1: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
5: Buon pomeriggio, sono Maria e abito in provincia di Asti, vi ascolto dalla televisione.
4: Questa è 7080.it.
6: The Disco Action.
4: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Radio.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Solo il top della musica 70-80.
3: 70-80.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
5: Di televisione. Si chiama Sindrome di Chuck Cunningham e fu introdotta, ça va sans dire, nel celebre telefilm Happy Days.

0: Chuck Cunningham Syndrome identifica un personaggio importante che esce di scena senza motivazione, mentre gli altri personaggi della serie si comportano come se non fosse mai esistito.
1: Vuoi forse dirmi qualcosa, Richard?
2: Oh, no, niente in particolare.
1: Hai l'aria di aspettare qualcuno?
2: Oh, no, ma non aspetto nessuno.
1: Già.
3: Papà, puoi aprirla tu?
1: Certo.
3: Ricky, ma chi stai aspettando?
2: Non sto aspettando.
1: Sta solo lì a sedere.
3: Vuoi provare il mio hula hoop?
1: Johnny, gli adulti non giocano con l'hula hoop.
3: La zia Bessie sì.
1: Sì, certo. Ed è volata fuori dalla porta e nessuno l'ha più vista per 4 giorni.
0: Il personaggio in questione è Charles Chuck Cunningham, presente nelle stagioni 1 e 2 tra il 1974 e il 1975, interpretato prima da Gavin O'Hurley e poi da Randolph Roberts. Figlio maggiore dei Cunningham, Chuck è uno studente di college e giocatore di basket, vive solo e la sua particolare condizione foriera di scarsa empatia da parte del pubblico porterà gli sceneggiatori a valutarne l'estromissione.
4: Dove l'ha trovato questo cappotto?
5: L'ha ereditato, gliel'ha dato suo fratello poco prima che lo mandassero a Sing Sing.
6: La sedia.
4: Oh, prego.
2: Due carte d'identità.
5: Due carte d'identità false.
4: Esatto,
2: certo,
4: sì.
2: Certo.
4: E che cos'è?
5: Vuole che vediate come imita bene la firma di Eisenhower.
4: Oh, ma è bravissimo.
2: Ma sei molto bravo, Tasca, molto bravo.
5: Dicono che sei molto bravo, Tasca.
0: Tuttavia, posto che in un telefilm come Happy Days un'uscita di scena definitiva come quella della morte sarebbe stata incoerente con il contesto allegro e spensierato, gli autori decidono di farlo senza alcuna spiegazione, inducendo gli altri protagonisti a comportarsi come se non fosse mai esistito. Negli anni a venire sarebbe stata peraltro introdotta un'altra soluzione per situazioni di questo genere, quella del sogno, utilizzato dal noto serial Dallas, che nel caso di specie si concretò nel cosiddetto sogno di Pamela sulla morte del marito Bobby.
7: L'ho perso.
0: Vicenda che incredibilmente interessò addirittura un'intera stagione.
8: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
9: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it, gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classico.

7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Bolzano, 1981.

0: Giuliano ti ha dato un pugno in un occhio?
1: Sì.
0: E tu dovevi dargli un calcio in culo. Ricordati, chi picchia per primo picchia due volte. Poi nella vita c'è sempre da rimettersi a buscarle. A te piace di buscarle?
1: No.
0: E allora picchia, no? Picchia, picchia sodo. Ricordi il proverbio?
1: Sì, il mondo è tondo.
0: No, non quello. Meglio un bel processo che un bel funerale.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
2: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Giusto.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Da Washington Trump accusa Starmer, ha fallito su 2 questioni fondamentali, immigrazione ed energia, ha detto. Il portavoce del ministero iraniano degli esteri Ismail Baighei ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera. L'Iran ha espresso il proprio punto di vista in modo molto chiaro ed esplicito. Il ministro degli esteri Arachki ha invitato la parte americana ad evitare di ripetere le proprie posizioni illogiche. 3 persone sono state fermate e portate in carcere con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le 2 ragazzine sono state ritrovate a Formia nella serata di domenica. Le persone fermate sono la madre delle 2 giovani, il compagno e il nonno. Fine vita, la medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, lo ha detto Papa Leone ricevendo in udienza i membri della Foundation Jérôme Lejeune. Il professor Lejeune, ha sottolineato il Papa, era consapevole che sebbene la tecnologia possa essere d'aiuto alla medicina, non può mai sostituirla. L'estate è iniziata con un'ondata di calore molto intensa, ma spaventare soprattutto la durata, che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. In particolare in Italia la situazione sembra destinata a peggiorare. I modelli matematici indicano che la bolla africana potrebbe spostarsi verso il nostro paese con punte di 39-40 gradi. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
6: Che cosa c'è?
7: Sto cercando di immaginarlo, ma non è possibile.
6: Cosa cerchi di immaginare?
7: Che Argento abbia avuto un principio, vale a dire un'infanzia.
6: È strano, pensavo la stessa cosa.
7: Di Argento?
6: No, lo pensavo di te. È lui il bambino di questa stanza.
7: Io ho origini molto positive. Non precisabili, magari, ma positive.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Lo so.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: È tutto qui il discorso preparato?
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, oggi ci porta in provincia di Torino, esattamente a Moncalieri, dove c'è Carmen che ci ha inviato questa sua bella classifica, queste sue 10 canzoni tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Subito la numero 10, Fiorella Mannoia.
3: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

L'album si intitola In questo mondo di ladri, esce il 1° luglio del 1988. Ricordati di me, la canzone che abbiamo ascoltato di Antonello Venditti, oggi al numero 7 in questa classifica di Carmen. Al numero 6 c'è Ron. Il gigante.

0: Siamo nel 1971, il gigante e la bambina, la canzone di Ron che abbiamo ascoltato. Al numero 5 Albano e Romina con Ci sarà, c'è Adriano Pappalardo al numero 4.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Questa è la classifica di Carmen di Moncalieri e siamo in provincia di Torino e questa è la sua numero 4, Adriano Pappalardo con Voglio Lei. Al numero 3 arrivano gli Stadium.

0: Carmen ha messo nella sua classifica personale al numero 3 gli Stadio con Acqua e Sapone, questo grande successo dell'84. Al numero 2 una canzone del 78, Anna Oxa con Pagliaccio Azzurro. Al numero 1 Francesco De Gregori.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: te.
1: È l'ultimo brano che abbiamo ascoltato quest'oggi in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, è nella classifica che ci ha mandato Carmen di Moncalieri. Questa è la sua numero uno, Francesco De Gregori con Rimmel. Io vi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
2: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
3: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
4: Oh, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa, pippa.
5: Bambini e bambini, ecco a voi Pippo che eseguirà il suo numero di maggior successo, la papera.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
3: lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giù.
10: Salve 7080, sono Concetta e sono di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli. Grazie per questo tuffo nel passato e nella mia bellissima gioventù. Vorrei richiedere un brano dei Drum Theater, El Dorado. Un abbraccio a tutti voi e viva gli anni 80!
3: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
11: The Weeks Compilation.
3: 10 ore the top alla carte.
12: 22 giugno 1984. Weeks Compilation, la classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana, i 10 over the top alla carte di 7080.it. Vediamo allora le canzoni più forti di questa settimana del 1984. L'ultimo posto della nostra classifica è oggi per Robin Gibb con Boys Do Fall in Love, mentre al numero 9 abbiamo Tina Turner con What's Love Got to Do It. You

0: What's Love Got To Do It? Questa era Tina Turner, nona nella nostra Wix Compilation del 22 giugno 1984. L'ottava posizione è invece per Ray Parker Jr., che andiamo subito ad ascoltare con Ghostbusters.
1: The Wix Compilation.

colonna sonora di Ghostbusters, Ray Parker Jr., l'ottava posizione di oggi, 22 giugno 1984, è proprio per lui, mentre al settimo posto abbiamo Dan Harmon con I Can Dream About You. Al numero 6 troviamo invece Joe Jackson, che ascoltiamo con You Can't Get What You Want.

0: You Can't Get What You Want, questo è Joe Jackson, sesto oggi nella nostra Wix Compilation. Il quinto dei nostri 10 over the top alla carte è invece per i Wang Chang con Dance All Days, mentre al quarto posto abbiamo Billy Idol con Eyes Without a Face. Andiamo alla posizione numero 3, dove troviamo Laura Branigan con la sua versione di un brano di Raf. Questa è Self Control.
1: Un successo

Self Control, Laura Branigan, terza oggi, 22 giugno 1984, nella classifica di 7080.it, la Wix Compilation, dove al numero 2 abbiamo Bruce Springsteen con Dancing in the Dark. Ed è giunto il momento anche oggi di svelare la cima di questa nostra classifica, ma prima andiamo a rivedere tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Boys Do Fall in Love di Robin Gibb occupa l'ultimo posto oggi. Nona è Tina Turner con What's Love Got to Do It, mentre Ghostbusters da Ghostbusters di Ray Parker Jr. è l'ottava posizione di oggi, 22 giugno 1984. Dan Harmon è settimo con I Can Dream About You, mentre al numero 6 abbiamo ascoltato Joe Jackson con You Can't Get What You Want. Dance All Days, i Wang Chang, occupano il quinto posto, mentre al numero 4 c'è Billy Idol con Eyes Without a Face. Al numero 3 abbiamo appena ascoltato Laura Branigan con Self Control, mentre al secondo posto abbiamo Dancing in the Dark, il boss. E alla numero 1 di oggi, 22 giugno 1984, in questo appuntamento di Wix Compilation, abbiamo i Duran Duran che ascoltiamo con The Reflex.

0: The Reflex, questi erano i Duran Duran, primi nella Wix Compilation del 22 giugno 1984. Con questo brano siamo arrivati in fondo anche oggi ai nostri 10 Over the Top alla carte. La Wix Compilation torna puntuale domani, sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno

0: non cambiare, vengo al mare per ciullare.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
1: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
6: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.
7: Thank you.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Keir Starmer si è dimesso da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che ha poi annunciato la sua candidatura ufficiale. Da Washington, Trump accusa Starmer, ha fallito su immigrazione ed energia, ha detto. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz. Il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Nonostante le minacce di Trump, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. 3 persone sono state fermate con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, poi ritrovate ieri sera a Formia. Intanto proseguono le indagini, mattinata i carabinieri sono tornati a ispezionare alcuni appartamenti. Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati ai gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega e consigliere comunale a Milano, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quello di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Sono iniziati questa mattina i lavori dell'assemblea della FIGC per eleggere il nuovo presidente che succede a Gravina. In attesa delle votazioni sono stati eletti consiglieri federali. Per la Serie A confermati il presidente dell'Inter Marotta, il vicepresidente dell'Udinese Campoccia e Giorgio Chiellini, director football strategy della Juventus. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Senza argento non abbiamo speranza di uscire da questa capsula.
5: Io pensavo di...
4: Come conti di rimediare?
5: Pensavo
4: Cerca di riportarlo. Come può essere stato rimandato in un periodo nel quale neanche esisteva? Ti sembra possibile?
5: Dove saranno i genitori di quel bambino?
4: È difficile che li abbia rimandati nel passato, altrimenti lo stesso bambino non sarebbe esistito.
5: E lui non sarebbe qui.
4: Forse può averli mandati in un'altra direzione.
5: Già, e forse nella direzione opposta. Ti ricordi le mani? La mano sinistra?
4: Il passato.
5: E la mano destra?
4: Il futuro.
5: Può darsi.
4: È un'eventualità.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
6: Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: se non la fai finita io te incapretto al divano, quanto è vero il Dio.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.

0: Beato te che non c'è moglie, Gargiù. Beato te, sapessi la mia, non te ne curà. Tutti i giorni a chiedere soldi, tutti i giorni. L'altro giorno 20.000, ieri 30.000, stamattina 50.000.
1: Amaron, che ci devo fare con tutti sti soldi?
0: E che ne so, io mica gli do, Gargiù. Fammi scegliere.
2: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao 7080, sempre complimenti, sempre grandi, sempre bellissima musica. Sono Marco dalla provincia di Lodi, per l'esattezza Casal Pusterlengo, uno dei nomi più lunghi d'Italia.
7: Oddio, svengo.
6: Ciao.
2: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection. New Wave Collection.
9: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: Nuovo appuntamento con New Wave Collection e tra le canzoni selezionate oggi English Evenings con What's the Matter with Ellen, Eurythmics con Dave Stewart, Don't Ask Me Why, Fiction Factory, Feels Like Heaven, If I Am Cannibals, She Drives Me Crazy, Fix, Saved by Zero e Frankie Goes to Hollywood con The Power of Love. Noi oggi partiamo con questa.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti, siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo periodo del 1980. I 5 chart makers sono Paul McCartney, Coming Up, Bob Seger, Against the Wind, Olivia Newton-John, Magic, Carole King, One Fine Day, Brother Johnson, Stomp. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Come dice, prego?
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: È tutto chiaro?
3: Cristallino.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Altro dir non voglio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Tendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. 3 persone in carcere, un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le 2 ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia e sono in buone condizioni. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazzine. Gli esteri Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore. Il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, lo riferisce il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, aggiungendo che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera. Torniamo alla cronaca. 2 bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sulla A21 tra Torino e Piacenza. Le piccole di 5 e 7 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Entrambe sono in rianimazione. L'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra 3 camion. Il calcio oggi si elegge il presidente della FIGC che sostituirà Gravina. 2 candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto sono stati eletti i nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Questa camera è davvero speciale. È l'unica che non dà l'impressione di essere qualcos'altro.
5: Viene dal futuro.
4: Sì, ma come funziona? Non ci sono macchine, niente.
5: Cioè niente che riusciamo a vedere.
4: Come è venuta qui? Come possiamo rimandarla indietro?
5: Non riusciremo a mandarla indietro, non senza i suoi occupanti.
4: E allora, mentre stiamo qui ad aspettare che quelli ricompaiano, che cosa suggerisci di fare?
5: Non ne ho idea.
4: Lo prevedevo. Quindi riporta qui Argento.
5: Ora?
4: Sì, ora.
5: Non starai dimenticando la fonte di tempo. Ti vedo preoccupato, acciaio.
4: Preoccupato?
5: È andato tutto troppo liscio. Siamo entrati qui con troppa facilità.
4: No, non ho dimenticato la fonte di tempo e sì, sono preoccupato.
5: Beh.
4: Riporta indietro il tempo.
5: A quando noi 3 stavamo insieme nel soggiorno.
4: Sì, ci vediamo là. Le mie origini sono impeccabili.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Visto? Bastano le parole giuste.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E me lo merito!

0: A tutte le volte che nomini Frank Junior ti devi fare il segno della croce.
1: Vabbè, è un prete, no? Padre Frank Junior, tuo fratello.
2: Per tua madre tutte le occasioni sono buone per farsi il segno della croce.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. È 7080. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì.
6: La bamba!

0: 7080.it. Solo e sempre il meglio degli anni 70 e 80. O quasi.
1: Dentro gli occhi tuoi.
0: 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, somi una famiglia di Sud America, da Cile, sta ascoltando la radio per internet, suoni in vivo in questi momenti.

0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivite. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, sono Paola da Genova. Vi ho già fatto delle richieste perché chiaramente io al mattino mi prendo il caffè, metto il 351 e mi godo la vostra musica anche durante il giorno quando non ho da fare, perché io sono una casalinga, sono in pensione, ho 60 anni e niente, dato che io sono di Genova amo tantissimo i New Trolls e vorrei ascoltare la canzone Che Idea, che è una canzone degli anni 70, ero praticamente una bambina, io adoravo i New Trolls, la dedico a voi che siete fantastici, mettete della musica meravigliosa, e a tutti i 70 ottantini come me. Un saluto da Genova e complimenti, continuate così, ciao!

0: Metti 70-80. 70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Claudio Di Maiolo, è la prima volta che ti chiamo o che ti parlo. Ti voglio chiedere una bellissima canzone che forse pochi conoscono dei Pink Floyd, Giulia Dream. Magari qualcuno fa venire in mente qualche Giulia. Ciao!

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che avevamo il mappamondo con la luce dentro.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Stefania da Genova, 1966. A parte svariati cartoni, Heidi, Candy Candy, Giorgi e tutti i robot possibili e immaginabili, ma il telefilm in assoluto con cui siamo cresciute noi femmine è La casa nella prateria.

0: www.radioticino.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno a tutti, sono Guli da Lione. Allora, fine anni 80 c'era un pezzo bellissimo con un intro spettacolare e io all'epoca ero un disc jockey in una discoteca, e mettere a tempo questo pezzo era per me un'impresa quasi impossibile. Era il più delle volte che mandavo fuori tempo e veniva fuori una grandissima beep. Vabbè, forse ero io una che era una schiappa? Magari avete ragione. Ok, sto parlando di Frankie Knuckles e I Need Your Love. Bellissimo. Grazie, ciao ciao, buona giornata a tutti.

0: Albertuccia, Albertina, la bambina.
1: Mariangela.
0: Ah, Mariangela.
1: Mia figlia.
0: Sì, grazie, logicamente. Arrivederci, mi raccomando.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, no, non lo so.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andiamo, non è vero.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha accettato l'invio di ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese. Il presidente iraniano Pezeschkian ne ha atteso per i dettagli in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti. Il primo round si è concluso con incoraggianti progressi. Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. 3 persone sono state fermate e portate in carcere. Un'altra è indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le 2 ragazzine sono state, lo ricordiamo, ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze. Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. E in chiusura un'ultima ora di sport. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Con il 68,58% dei voti ha superato al primo scrutinio Giancarlo Abete. Vi farò sentire orgogliosi di entrare in una nuova epoca del calcio italiano le parole di Malagò nel suo discorso programmatico, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A, Marotta, Campoccia e Chiellini. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il tempo assoluto non è collegato né alla materia né al movimento. È continuo, illimitato e divisibile all'infinito.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Chiamami solo Nick lo sfregiatore magico.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.

0: era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. Fumava il sigaro, era il bambino che puzzava di sigaro già a 6 anni. Si svegliava al mattino, metteva le mutande, sai quelle della Cagi, quelle che avevano le calze beige corte, il mocassino marrone, e girava fino alle 2 del pomeriggio nudo per la casa. Perché i pantaloni li metteva solo quando dovevo uscire, perché dovevano mantenere la piega.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HPG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HPG.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Hola, buenas noches, soy Milton, uruguayano, viviendo en Paraguay, Sudamérica, escuchando como todas las noches la 7080 Hit, excelente música oldie, y me encantaría escuchar de Lucio Battisti con El Nastro Rosa, por favor. Y también estoy trabajando aquí en una ruta Paraguay, en un food truck, vendo comida rápida, burger y otras cosas. Y bueno, me acompañan toda la noche. Un abrazo grande.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Donate al prossimo con amore. E quando date, non pensate troppo a voi stessi, ma preoccupatevi di chi ha bisogno.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Ciao grande!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma vai a mandare...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
2: Par di sì.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Appuntamento con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più gettonati sono Fleetwood Mac, Seven Wonders, Billy Idol, Sweet 16, Wang Chung, Hypnotize Me, Gino Vannelli, Wild Horses, Los Lobos, La Bamba. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: E comunque sono tante le arti marziali, sai?
3: Sì, lo so.
2: C'è il Kung Fu, il Karate, il Jiu Jitsu. Poi alcune sono vecchie e altre sono di oggi.
3: Eh?
2: Eh sì, perché mentre il Kung Fu, il Karat è... Kung Fu e Karate! L'hai piaciuta?
4: Porco judo, Che meraviglia, ragazzi!
2: Bella! Quando mi escono, me l'hanno detto che il mio umorismo è contagioso.
4: Ecco, sia in quarantena.
0: Questa è 7080.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
12: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
13: Vogliamo andare?
12: 37 70 88 70 80.
14: Bene, andate. E tornate vincitori,
12: giusto? 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Chiaro, limpido, ricoato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un pomeriggio dalla redazione. In primo piano la vicenda delle piccole Alicia e Sara, la madre, il suo compagno, il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Proseguono intanto le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone. È stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniek, il 43enne camionista polacco che era imputato per la morte della sua compagna, ex ballerina bielorussa, il cui corpo è stato ritrovato il 13 giugno del 2024 in un appartamento a Pozzolo Martesana, in provincia di Milano. L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti Jerry Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso invece in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti, che si sono dunque conclusi con incoraggianti progressi. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership dei Labour. Il calcio: poco fa Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti. Gabriele Gravina, presidente di Missionario, intervenendo durante l'assemblea di dichiarato: ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice. Emozionato invece Malagò ha commentato: da solo non posso fare nulla, con voi possiamo tutto. E tutto alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il tempo solare viene misurato con orologi, cronometri ed altri strumenti. Esso viene calcolato sulla base di una media. Si ottiene così il giorno solare medio.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Fuggire è per chi ha paura. Viaggiare è per chi vuole capire. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

cercare la destinazione, abbraccia l'imprevisto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Non sparate!
2: Perdone, guardi che si assume una grave responsabilità.
3: Lo so!
1: Vuole una macchina della polizia qui davanti alla porta!
3: Da me!
0: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
1: Mi chiamo Flavio, sono di Roma ma vivo a Lugano. Il brano che mi fa impazzire è il Fly For You dei Spandau Ballet, dalla bellissima voce di Tony Hadley. Anzi, ho fatto anche un pezzo in intelligenza artificiale e ve lo mando.
0: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
2: In che senso?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma chi è quello lì?

0: Ehi, boomer!
1: Ma vamola, va!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi.

0: Questa è 7080.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
1: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: altra musica.
1: Colonnello, gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisto dentro. Hai scelto il male sbagliato.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera, aggiungendo che il tesoro statunitense ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e anche da leader del partito laburista. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto di potere. Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo di 3 persone, dunque si tratta della mamma delle due piccole, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I 3 si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Maturità per oltre 500.000 studenti, si entra nella fase finale con l'avvio degli esami orali. Dopo le prove scritte arriva il momento dunque del colloquio, tradizionalmente considerato uno dei passaggi più impegnativi dell'esame di Stato. La principale novità di quest'anno riguarda la struttura della prova. Il colloquio si svolge infatti su 4 discipline individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il calcio, Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC con il 68,58% dei voti, ha superato al primo scrutinio Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità. Da solo non posso fare nulla, ma con voi possiamo fare tutto. Le prime parole di Malagò dopo la proclamazione. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
6: Per quale ragione non puoi lavorare là?
7: Non mi è possibile operare da quella stanza.
6: Allora provane un'altra, quella laggiù con lo schermo.
7: No, in quella stanza che Argento è scomparso.
6: Che cosa ti disturba?
7: La stanza in se stessa. È viva.
6: Per mezzo di cosa?
7: Il tempo.
6: Cioè sapeva il motivo per cui ci sei andata?
7: Ma certo, per forza. Altrimenti per quale ragione avrebbe frapposto una barriera simile?
6: Quindi sei incapace di riportare indietro il tempo?
7: Date le circostanze, sì. Non ne ho più il potere.
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Questa è 7080.it. 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto. Un artista in 3 brani.
9: Nuovo appuntamento con Il numero perfetto, oggi incentrato su una delle rock band più importanti di sempre. Bastano infatti poche note per riconoscere il suono e lo stile del frontman e chitarrista solista di questa formazione, nata nel 1977. Stiamo parlando di Mark Knopfler, leader dei Dire Straits. Il primo album della band li consacra immediatamente al successo. L'LP, intitolato proprio Dire Straits, contiene la canzone più famosa e iconica della band, Sultans of Swing. Questo brano sintetizza totalmente lo stile e l'anima dei Dire Straits. Un rock pulito, con spiccati rimandi blues e country, su cui spicca la chitarra solista di Mark Knopfler, suonata con l'inconfondibile tecnica del finger picking, senza quindi l'utilizzo del plettro. Ed eccoli qui dunque, dal 1978, i Dire Straits con Sultans of Swing.

0: Sultans of Swing dal 1978, i Dire Straits con l'album omonimo. L'anno successivo a questo capolavoro esce il secondo album della band, Communique. In questo album la band non apporta particolari innovazioni al proprio stile, confermando invece la formula già di successo del precedente lavoro. Nonostante questo, Communique è comunque un disco di ottimo successo. Dall'album viene estratto un singolo che per sonorità e struttura ricorda molto Sultans of Swing. Stiamo parlando di Lady Writer. L'ispirazione per il titolo e il testo di questo brano arrivarono a Mark Knopfler mentre, guardando la TV, si soffermò su un programma in cui era ospite una scrittrice, una lady writer appunto. Dunque, da Communique del 1979, Lady Writer, i Dire Straits.
1: Il numero perfetto.
2: Tre pezzi selezionati da 7080.it
1: che raccontano l'artista che li ha creati.

Lady Writer coi Dire Straits, singolo del 1979 da Communiqué, la seconda delle tre canzoni de Il numero perfetto, un artista in tre brani. Saltiamo in avanti, andiamo agli anni 80, precisamente nel 1985, anno in cui i Dire Straits pubblicano il loro quinto album, Brothers in Arms, la cui iconica copertina con sfondo azzurro sul quale spicca una chitarra è diventata una delle più celebri del rock. Brothers in Arms è stato uno dei primi album ad essere stampato su CD con registrazione digitale. Questo, unito anche ovviamente alla qualità delle tracce, fu uno degli aspetti che contribuì alle oltre 30 milioni di copie vendute di questo album, appunto. Nella tracklist sono presenti alcuni dei più noti brani della band, tra cui Walk of Life e Your Latest Trick. La canzone più famosa però è sicuramente Money for Nothing, un brano totalmente opposto allo stile più canonico dei Dire Straits. Qui infatti la chitarra di Mark Knopfler si fa distorta e aggressiva, mentre intona uno dei riff più famosi della storia del rock. Su 7080.it allora i Dire Straits, Money for Nothing.

0: Money for Nothing, i Dire Straits, con questo iconico riff da Brothers in Arms, era il 1985 e questa è la terza delle tre canzoni de Il Numero Perfetto. Per oggi abbiamo dunque terminato lo spazio con questo artista che erano appunto i Dire Straits. Torniamo domani con altri tre brani per un altro artista.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Cosa hai detto te?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Ancora a sottolineare tutto.

0: Buon D Motta.
1: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
5: 80. Ciao 70 80. Ascoltate, io ho un problema.
6: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
5: Nel senso che mi ricordo una frasetta di una canzone degli anni 70, però non so il titolo, e se potete farmela sentire. La frasetta faceva "Are you gip, gip, gip", e poi dopo non mi ricordo più. Grazie 7080, siete fantastici. No ragazzi, non è questa. Dice, come se la canzone dice "Gip" o "Gip" con l'H. Ah, your gip, gip, gip. E dopo mi sembra che fa "on the gip, on the steep tip". Ma però io non mi ricordo. È proprio solo quel pezzettino lì, dai. Vi ringrazio, dai. Se la trovate, mandatela, dai. Grazie mille, ragazzi. Un abbraccio.
7: Mica facile, sai. Per questo mestiere bisogna essere predisposti.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: La vita è davvero conosciuta solo da quelli che soffrono, perdonano, sopportano le avversità e inciampano di sconfitta in sconfitta.

0: richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Numero 10.
2: The Hit Parade. The Hit Parade.
0: I vinili più richiesti su 7080.it.
1: Numero 9.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Gigante, pensaci tu.
3: Ci penso io.
0: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Questa è musica... questa
0: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi una risposta precisa e definitiva?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Forse o forse no.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita di una parte del petrolio iraniano, lo annuncia il tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente Jerry Vance ha riferito che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano. Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città a bollino verde fino al 24 giugno. Nella giornata di domani sono 15 le città da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute. Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato la svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre, e dunque scattato poi il fermo per 3 persone. Si tratta della mamma delle due ragazze, Valentina D'Acunto, con il compagno della donna e il nonno delle ragazzine. È stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione Christian Chesi, il 49enne imputato per l'omicidio di Stefano Daveti, ex insegnante originario della Spezia, aggredito a sprangate il 24 giugno del 2024 a Morsiano di Villa Minozzo, nell'Appennino Reggiano, e morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Il tennis, ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Sinner ha parlato del suo stato di forma, dicendo che si è riposato ed allenato bene ed è contento per la sua forma. Le prime partite saranno delicate da gestire, ha detto il numero uno del mondo, che tornerà in campo sui prati dell'All England Club il prossimo 29 giugno. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che cosa hai fatto?
5: Che vuoi dire? Quando?
4: Quando sei entrata qui. Hai toccato qualcosa?
5: Ho pensato solo al da farsi per riportare indietro il tempo e far tornare Argento.
4: Dovevi solo pensarlo?
5: Sì.
4: Fallo ora.
5: Acciaio!
4: Ho visto tutto. Ritorna qui.
5: Il terrazzo?
4: Sì, ma era il passato o il futuro?
5: Non so, poteva essere uno o l'altro.
4: Prova qui a riportare indietro il tempo. Quando io, tu e Argento siamo usciti dalla stanza con lo schermo. Provaci.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box, numero 5.

0: iVox. Hey Boomer!
1: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ancora a sottolineare tutto.
0: Deep 80, questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: benvenuti in Alfa. Ve lo dico con la mia nuova arma. Costa solo 10.430.000 lire, che potete pagare con un minimo anticipo e forme diverse di rateazioni, a partire da 270.000 lire al mese, che inizia a pagare ben 3 mesi dopo l'acquisto. E inoltre avrete almeno 1 milione per l'usare.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
6: ctv.info.

0: 70-80.it. 70-80.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 70-80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Joe e chiamo da un piccolo paesino vicino a Crema. Vi ascolto sempre tramite la TV sul canale 93 e mi piacerebbe ascoltare Such a Shame dei Talk. Non ho un ricordo particolare di questa canzone, io mi ricordo soltanto che adoravo e adoro la sua voce, e quando l'ascoltavo, la passavano in radio, alzavo il volume a manetta e me la cantavo a squarciagola. È tanto che non l'ascolto più, vi prego.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Flavio da Lugano, siete sempre fantastici. Vorrei richiedervi un vecchio brano di Stephen Schlax, Fantasy Girl.

Metti Radio 7080 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Questa è 7080.it.
1: Oh, guarda! Un donzello con mire alle tresche sotto il balcone di Clarissa. Ah, chi altri andrebbe se no sotto il suo balcone? Fermati, brutto ladraccio!
2: Oh, questi è l'inevitabile padre Cerbero di tutte quante le amanti.
1: In guardia! Se non vuoi che ti riduca tutto a brandelli!
2: Perché agisci così, irato padre? Pensi di poter fermare l'amore, eh?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, vorrei ascoltare You're So Vain di Carly Simon, che mi ricorda il mio primo bacio.

0: Hey Boomer!
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito,
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh no, segalmi, non so che ti sale la pressione, dai.

0: E millennial fare serata, tornare a casa alle 5 di mattina, alle 6 svegliarsi freschi come delle rose. E boomer, buttarsi sul divano alle 9 di sera, ravanare 3 ore a cercare la serie giusta e poi addormentarsi già al tutù di Netflix.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Wow, non so da dove cominciare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ah sì? Bene, molto interessante.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahiki e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche 2 bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. E una potente ondata di calore sta investendo anche l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città bolino verde fino al 24 giugno. Nella giornata di domani sono 15 le città per le quali il Ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l'allerta massima. Sono state trovate e stanno bene Alicia e Sara, le 2 sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Erano nell'abitazione di una parente della madre a Formia. È stata una videochiamata l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla loro sparizione. La mamma, il suo compagno e il nonno delle piccole sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. E ora lo sport con l'Atletica, nuove accuse di doping per l'italiano Alex Wasser. Il marciatore azzurro è stato sospeso in via cautelare in quanto sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nelle analisi del sangue che in quelle delle urine. Non ho preso nulla, sono innocente, ma non mi difenderò, a 41 anni non ne ho più le forze, ha detto Wasser, che era già stato squalificato in 2 occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso e nel 2016. Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Chissà di che cosa sono colpevoli. Cosa avranno usato come sorgente di tempo?
6: È capace di qualunque cosa.
5: Però c'è una cosa che non è stata capace di fare. Non ricordi? Qualcosa ha deciso di disubbidire. La sinistra è il passato, la destra è il futuro. Cioè cosa succederà?
6: Acciaio, è pericoloso.
5: Lo so, io vivo pericolosamente.
6: Ti prego, se poi scomparissi anche tu.
5: Dovrai cavartela da sola come meglio potrai.
6: Non sappiamo cosa
5: può fare. So benissimo cosa può fare.
6: Ricordati che ti sorveglia, che ti ascolta.
5: È su questo che faccio affidamento.
6: Ma non puoi rischiare, acciaio.
5: Va bene, d'accordo. Cercherò solo di parlare.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Questo è il numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi dedichiamo questi 10 minuti alla formazione degli Alunni del Sole. È il 1968 quando esce il loro primo 45 giri, il titolo è L'Aquilone, ma io voglio passare subito al 1973 dove esce il loro secondo album. Ascoltiamo questa canzone.
0: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: 9 tracce contenute in questo 33 giri, dal quale noi abbiamo ascoltato proprio la canzone che dà il titolo all'intero LP, E mi manchi tanto. Andando avanti, 1976, ascoltiamo questa.
1: Che strano incontro il nostro, arrampicati sopra due finestre.

0: numero perfetto, un artista in tre brani oggi dedicato alla formazione degli alunni del Sole, e questo è il loro quarto album. Il titolo è Le maschere infuocate. Io ho scelto per voi questa canzone che abbiamo appena ascoltato dal titolo Pagliaccio, e addirittura pubblicata l'anno prima, quindi 1975, anche nella versione a 45 giri. Facciamo un salto in avanti, 1978.
1: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: A conclusione quest'oggi del numero perfetto, un artista in tre brani, vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Nonno, sai qual è il tuo problema?
4: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Divertiti. Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.

0: fine però credo che voi donne abbiate sempre bisogno di noi uomini. Mia moglie quando esce di casa è un delirio, mi chiama alle 4, quando hanno bisogno piangono, le senti? Amore, già quando dice così, dimmi! C'ho la macchina che tossisce. Cosa vuol dire che tossisce? Fa. E io le dico, hai fatto benzina? Sì. Cosa hai fatto di benzina? C'era la pompa lilla. Io avevo le scarpe lilla. La pompa lilla è diesel. La nostra è benzina verde.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
11: Ciao, sono Davide di Filago. La canzone che vorrei ascoltare è Don't Go degli Yazoo. Vi chiamo da Filago. Il mio ricordo di questo brano è col mio cinquantino andare a Ladda in questo periodo anche a fare il bagno. Ciao ragazzi, grazie a tutti.
12: Dimenticavo, vi sto ascoltando via web perché in questo momento sono a Shanghai per lavoro, in camera, doccia fatta, adesso vi mando la foto dell'hotel.
13: Non sono molto convinto.
8: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
14: Ricorda che sei al mondo per aiutare i tuoi fratelli e non per condannare il prossimo.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

sono successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Ma che sta facendo?
2: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
2: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
3: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tanta salute.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, io sono sempre stato uno sportivo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione, le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla polizia, tra i morti ci sarebbe anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche 2 bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ti faremo avere tutto quello che vuoi. Hai capito? Noi ti porteremo indietro, nel tempo, all'epoca a cui appartiene.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 50 anni compressi in un'ora.
1: 27 giugno 1986. Gli Wham suonano il loro concerto d'addio al Wembley Stadium di Londra. Entrambi i membri, George Michael e Andrew Ridgeley, hanno solo 23 anni. Per la loro ultima canzone, I'm Your Man, vengono raggiunti sul palco da Simon Le Bon dei Duran Duran.
0: Leggi l'intero articolo su 7080.it.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Oggi, a dire il vero, ci abbiamo messo un po' a selezionare quelle che sono le tre canzoni che ascoltiamo in Jukebox. Iniziamo col dire che oggi è il 22 giugno 1979. Dicevo, ci abbiamo messo un po' perché sono 10 canzoni bellissime quelle che fanno parte della classifica italiana e quindi ne abbiamo selezionate tre veramente con fatica. Ma siamo pronti, le 100 lire ci sono, le inseriamo. Ascoltiamo subito

e c'è tutti i giorni. E questa era L'era del glaciale bianco, canzone di Franco Battiato. Ancora un pezzo, ancora un 45, è quello di Umberto Tozzi. Gloria è al numero 9 della classifica italiana monetina e ascoltiamo

0: E anche oggi 22 giugno 1979 siamo arrivati alla conclusione di Jukebox, che ovviamente come tutti i giorni vi aspetta puntualissimo. Non mancate.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: all'età tua ti sposti a Milano per vedere una partita di calcio, vero?
1: Io sono sempre stato uno sportivo.
2: Ah, beh, allora tu saresti quello che entra sempre nelle trattorie, ti fa delle belle mangiate e poi quando arriva il conto non c'hai soldi per pagare. C'hai 11 condanne per questo scherzo.
1: Beh, all'incirca.
2: Però i soldi per andare a Milano li hai trovati.
1: Beh, appunto, signor maresciallo, io i soldi li ho trovati per terra. In una busta, ecco, in una
2: per
1: busta.
2: Adesso puoi andare.
1: Grazie, signor maresciallo, e tanta salute.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Sì? Ciao, sono Alex Poli.
10: No, Alex Poli sono io.
9: Come puoi dire così?
10: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
9: Ti assomiglio molto, non credi?
10: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
9: Sto migliorando, dammi tempo.
10: Infatti, il problema è proprio questo.
11: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
12: Ma che è stamattina? È il decennio 75-85. Ringiovanire.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
13: Se guardi in cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore, non è freddo, ma è solo amore.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: devi morire in maniera rocambolesca.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Un pezzo di merda.
0: Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
2: 22 giugno 1987, puntuali come sempre qui davanti al nostro jukebox per scegliere le tre canzoni di oggi con le nostre 100 lire.
3: Sì, ed ecco allora qui la monetina e partiamo oggi con Kim Wilde, You Keep Me Hanging On.

0: Keep Me Hanging On. Abbiamo aperto questo jukebox del 22 giugno 1987 con Kim Wilde.
1: E dopo Kim Wilde, beh, siamo in discoteca e ci restiamo con Gloria Estefan. Questa è Rhythm Is Gonna Get You.

0: Gloria Estefan con Rhythm Is Gonna Get You nel nostro spazio jukebox. C'è spazio ancora per l'ultima canzone.
1: E allora oggi andiamo a chiudere con George Michael. Questa è I Want Your Sex.

0: da solo George Michael senza Andrew Ridgeley degli Wham per I Want Your Sex. Prima ancora Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You. E sempre in jukebox oggi c'è stato posto anche per Kim Wilde con You Keep Me Hanging On.
1: 100 lire finite, 3 canzoni ascoltate. Noi torniamo domani con altre 3 canzoni e altre 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: Pomì, il sapore non resta sul piatto. O così, o Pomì.
1: Questa è 7080.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80 con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta! Smettetela!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Guardi, io ascolto quello che voglio.
3: E tu devi ascoltare la barriera di cuore.
2: Sbagliata in faccia!
3: Cosa fai, pazzo?
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta. Cristian Romano è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Tragedia sfiorata a Via Ostiense a Roma. Di fronte al gazometro, 2 grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di 1 anno. Distrutte 4 auto in sosta poco distanti da un bar-ristorante e dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo. Diversi rami e gli alberi caduti che in alcuni casi hanno reso necessaria la chiusura momentanea di strade. Non risultano feriti. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in un'auto in arresto cardiaco dai vigili del fuoco. La causa della tragedia sarebbe il caldo afoso che sta imperversando in Francia. L'auto di famiglia dove si trovavano era nel parcheggio di casa. Vani i tentativi dei soccorritori di rianimarli. Sembra che i 2 bambini siano entrati nell'auto all'insaputa della madre. Nella zona la temperatura ha raggiunto i 39 gradi. Il calcio: l'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Lionel Messi. Al 9° la pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez, ma al 38esimo la sblocca, al 95esimo invece la doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Dalle 23, Francia-Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Allora, come vi chiamate?
7: Tanto vale dirlo.
8: Non possiamo.
7: Lui Eldred e io Rotwin.
6: Nomi del passato?
7: Sì.
6: Ma venite dal futuro, non è forse vero?
7: Sì, è così.
6: Ci siete solo voi 3? Avanti, rispondi.
7: Sì, sì, ci siamo solo noi 3 qui.
8: Ma è impossibile.
7: Cosa impossibile?
8: Non possono essere qui. Nessuno può entrare nella capsula e nessuno può uscirne.
7: No?
8: Non in questo periodo di tempo.
7: Voi da dove venite?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965.

0: Gazzetta.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Mio padre era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. I papà di adesso si fanno chiamare per nome. Mia figlia mi dice ciao Andrea. Io mio papà lo chiamavo papà perché non sapevo neanche come cazzo si chiamava.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Sì, ciao 7080, mi chiamo Stefano, telefono dalla provincia di Milano. Vi ascolto tramite il canale digitale terrestre sul canale 93. Continuate così che siete veramente grandi. Ciao, un abbraccio.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Forse sono le nostre imperfezioni che ci rendono così perfetti l'uno per l'altra.

0: Radio90.it.
1: Hey boomer,
2: mettiamo subito una cosa in chiaro: io sono stufo di essere preso in giro da voi.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Io qua, se mi ci metto, tiro fuori tanti di quei reati, vi faccio un culo così.
1: 7080.it presenta

Quando la musica dava scandalo, le canzoni censurate degli anni 70 e gli artisti che fecero la rivoluzione. Oggi, a Behind, c'erano gli anni 70 in una Italia che cambiava pelle, tra minigonne, rivoluzioni studentesche e notti di libertà appena conquistata. E la musica, quella sì, spesso correva più veloce della morale. E quando le parole diventavano troppo dirette, troppo sensuali, troppo politiche, arrivava la censura. Iniziamo con una canzone, su tutte, Je t'aime moi non plus, del 1969, un sussurro, un respiro, un orgasmo in vinile.

Quando Serge Gainsbourg e Jean Becquin registrarono questo duetto, sapevano che avrebbero fatto scandalo, ma non immaginavano così tanto. In Italia, manco a dirlo, la Rai lo bandì dalle trasmissioni. Troppo esplicito, dissero. Le radio cattoliche lo definirono addirittura pornografico. Eppure, proprio per questo divenne un successo travolgente. La censura ancora una volta fece la pubblicità gratuita al disco. Ma ancora prima, nel 1967, Francesco Guccini scrisse Dio è morto.

0: ma il suo eco si sentì forte nei primi anni 70. Un titolo esplosivo, parole che parlavano di una gioventù disillusa, di una fede che vacilla. E anche qui la RAI lo censurò. Blasfema, dissero. Eppure il Vaticano invece, sorprendentemente, ne lodò il messaggio spirituale. La canzone tornò in radio e divenne il manifesto di un'intera generazione, ripreso poi anche dai Nomadi. Poi arrivò Contessa, non quella di Ruggeri, quella di Paolo Pietrangeli. Anche qui era il 1969, ma il brano esplose nelle piazze durante i moti studenteschi e gli anni di piombo. Un canto di rabbia contro la borghesia, i padroni e le ingiustizie. Troppe parole rosse, troppo per la televisione e la radio di Stato, vietata in Rai. Ma nelle università e nei cortei quella canzone diventò un inno. Poi neppure le voci femminili furono risparmiate. Mia Martini, con la sua Come le viole del 1972, venne accusata di ambiguità sessuale e testo indecente, e tanto per cambiare, la Rai lo tagliò dalle scalette. Troppo sottile, troppo libera, ma dietro a quella censura si nascondeva anche un pregiudizio verso la donna, che si mostrava fragile, passionale e indipendente. E come non citare poi L'avvelenata di Guccini, il grido più furioso del cantautore emiliano contro i critici, i moralisti e i perbenisti.
1: Ma se io avessi

0: questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni.
1: Il linguaggio era diretto, pieno di parolacce. Nel 1976, per trasmetterne in radio, la Rai tagliò intere strofe. Ma chi lo comprò il vinile scoprì un'altra verità, quella dell'artista libero, che non aveva paura di dire vaffanculo a chi lo giudicava. Infine, gli Area, di Demetrio Stratos. Nel 1973, con Luglio, Agosto, Settembre Nero, portarono nel rock italiano la politica internazionale, con il conflitto israelo-palestinese. La parola nero nel titolo, il tono militante, i suoni arabi e i testi criptici bastarono per farla bandire da molte radio pubbliche. Era proprio diversa, troppo politica, troppo avanti. Quindi, negli anni 70 la censura non era solo un divieto, era il segno che la musica stava toccando nervi scoperti, che stava raccontando un paese in bilico tra il vecchio e il nuovo e che, proprio attraverso le sue note proibite, la libertà cominciava a suonare davvero.
2: Habibi, بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام

0: storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi, no.

0: È tempo di vacanza. La zia nipotino, buonanotte tesoro, buonanotte zia, buonanotte amore, dormi tesoro che domani mattina andiamo in spiaggia. Sì zia, ciao tesoro, ciao. Nipotino va nella sua camera, la zia va nella camera sua. Durante la notte il bambino si alza perché deve fare i suoi bisognini, passa davanti alla camera zia, sente parlare e vede che la zia è lì tutta discinta, che si accarezza e...
1: Voglio un uomo, voglio un uomo, voglio un uomo.
0: Il bambino guarda, torna in camera sua. La sera dopo, buonanotte tesoro, buonanotte zia, buonanotte amore, dormi caro, anche tu zia, ciao tesoro, ciao. Bambino in camera sua, zia in camera sua. Durante la notte il bambino si alza sempre a quell'ora che ha l'ora fissa per fare il bisognino. Passa davanti alla camera della zia, sente parlare, guarda la buca della serratura e vede che la zia è lì con un uomo. Bambino guarda, torna in camera sua, si toglie il pigiamino tutto nudo, si accarezza e poi...
1: Voglio il motorino.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Splendido!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Esatto!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. In Irpinia un bambino di 10 anni è deceduto sulla strada provinciale tra Moschiano e Lauro in provincia di Avellino. La sua minimoto si è scontrata con una jeep ad un tornante. Il bambino aveva il casco, ma l'urto lo ha sbalzato sull'asfalto uccidendolo. Il padre, che lo precedeva alla guida della sua motocicletta, e le persone a bordo dell'auto hanno tentato di soccorrerlo, come pure i sanitari del 118 che avevano anche allertato l'eliambulanza per il trasporto in ospedale. In Italia è SOS caldo, sono 12 le città da bollino rosso, domani massimo rischio anche a Venezia, Viterbo e Ancona, mercoledì in 16. L'estate è iniziata con un'ondata di caldo molto intensa, in alcune città europee si sono già raggiunti 40 gradi e a spaventare soprattutto la durata, che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. In particolare in Italia la situazione meteorologica appare piuttosto preoccupante, l'anticiclone africano Cerberus sta infatti portando temperature record con poca escursione tra il giorno e la notte. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele ed Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. L'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei Mondiali 2026. A Dallas l'Albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Messi. Al 9° la Pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez. Al 38esimo la sblocca e al 95esimo fa la sua doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Avete notato? Non c'è un solo uomo in questo posto.
5: È mai possibile che siamo arrivati in un mondo dove non esistono uomini?
4: Non sarebbe magnifico? Gli unici uomini in un mondo pieno di donne affamate d'amore.
5: Cari signori, abbiamo raggiunto il paradiso.
6: Io non direi proprio, amici. Ricordate che ci hanno arrestato?
4: Forse l'hanno fatto per proteggerci. Quelle donne ci hanno assalito.
7: Signori, venite pure, prego.
6: Sarà meglio non dire niente finché non avremo scoperto che succede qui.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
8: 22 giugno 1984. Weeks Compilation, la classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana. I 10 over the top alla carte di 7080.it. Vediamo allora le canzoni più forti di questa settimana del 1984. L'ultimo posto della nostra classifica è oggi per Robin Gibb con Boys Do Fall in Love, mentre al numero 9 abbiamo Tina Turner con What's Love Got to Do It. You

0: Love Got To Do It, questa era Tina Turner, nona nella nostra Wix Compilation del 22 giugno 1984. L'ottava posizione è invece per Ray Parker Jr., che andiamo subito ad ascoltare con Ghostbusters.
1: The Wix Compilation.

Colonna sonora di Ghostbusters, Ray Parker Jr., l'ottava posizione di oggi, 22 giugno 1984, è proprio per lui. Mentre al settimo posto abbiamo Dan Harmon con I Can Dream About You. Al numero 6 troviamo invece Joe Jackson, che ascoltiamo con You Can't Get What You Want.

0: You Can't Get What You Want, questo è Joe Jackson, sesto oggi nella nostra Weeks Compilation. Il quinto dei nostri 10 Over the Top à la carte è invece per i Wang Chang con Dance All Days, mentre al quarto posto abbiamo Billy Idol con Eyes Without a Face. Andiamo alla posizione numero 3, dove troviamo Laura Branigan con la sua versione di un brano di Raf. Questa è Self Control.
1: Un successo via.

Self Control, Laura Branigan, terza oggi, 22 giugno 1984, nella classifica di 7080.it, la Wix Compilation, dove al numero 2 abbiamo Bruce Springsteen con Dancing in the Dark. Ed è giunto il momento anche oggi di svelare la cima di questa nostra classifica, ma prima andiamo a rivedere tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Boys Do Fall in Love di Robin Gibb occupa l'ultimo posto oggi. Nona è Tina Turner con What's Love Got to Do It, mentre Ghostbusters da Ghostbusters di Ray Parker Jr. è l'ottava posizione di oggi, 22 giugno 1984. Dan Harmon è settimo con I Can Dream About You, mentre al numero 6 abbiamo ascoltato Joe Jackson con You Can't Get What You Want. Dancehall Days, i Wang Chang, occupano il quinto posto, mentre al numero 4 c'è Billy Idol con Eyes Without a Face. Al numero 3 abbiamo appena ascoltato Laura Branigan con Self Control, mentre al secondo posto abbiamo Dancing in the Dark, il boss. E alla numero 1 di oggi, 22 giugno 1984, in questo appuntamento di Wix Compilation, abbiamo i Duran Duran che ascoltiamo con The Reflex.

0: The Reflex, questi erano i Duran Duran, primi nella Wix Compilation del 22 giugno 1984. Con questo brano siamo arrivati in fondo anche oggi ai nostri 10 Over the Top alla carte. La Wix Compilation torna puntuale domani, sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
5: Dicembre 1840. La città di Londra si prepara a festeggiare il Natale con gli acquisti nel mercato di Covent Garden, che darà quanto occorre per i grandi pranzi di palazzo nelle famiglie della borghesia ora in piena ascesa e della classe operaia ugualmente in espansione. A corte la giovane regina Vittoria può contare su un giovane eccellente collaboratore, Charles Elmé Francatelli, da poco nominato cuoco e maître d'hôtel, italiano d'origine, francese di formazione, abile nel cucinare e nel montare i piatti. Si riafferma così nell'Ottocento la passione inglese per i banchetti, cui Hogarth ha dedicato un secolo prima sia le immagini caricaturali degli ingordi di carne, sia la sorridente freschezza della venditrice di gamberi.
4: Questa è 7080.it.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
11: questa sembra la mia voce
10: senza paragoni.
11: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
12: Buongiorno Radio 7080, vorrei ascoltare la canzone Won't Let You Down, che praticamente era il mese di aprile del 1981 e cominciavo a lavorare in negozio come garzone, diciamo. È stato bello, l'ho fatto per 42 anni e per me è un bel ricordo. Grazie, buona giornata, siete unici, ciao.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
13: Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro confusa vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose. A loro piace essere l'ultimo amore di un uomo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito,
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh nonno, sei calmino su, che ti sale la pressione, dai.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Do Gusti Smelke One.
2: La canzone che ospitiamo oggi in Do Gusti Smelke One nasce da una prima esperienza di uno dei componenti dei Beach Boys con una ragazza. Beh, non esattamente con una ragazza. La musica per il testo di California Girls venne in mente a Brian Wilson durante la sua prima esperienza con una droga, con l'LSD. Ed ecco che al pianoforte cominciò a suonare e in mezz'ora circa aveva scritto una buona parte della canzone e il giorno dopo, insieme a Mike Love, finì per comporre completamente il testo. Ci ascoltiamo dunque qui su 7080.it i Beach Boys con California Girls.

molto estiva, i Beach Boys con California Girls su 7080.it, uno dei brani più famosi della band, tanto che è stata inserita al 71esimo posto nella lista delle 500 migliori canzoni secondo la rivista Rolling Stones. All'inizio del 1985, mentre era ancora membro dei Van Halen, David Lee Roth pubblicò Crazy from the Heat, un eclettico EP, quello che noi in Italia chiamiamo EP, solista, di standard pop, e parliamo di Crazy from the Heat Era, composto da cover di brani dallo stile decisamente diverso rispetto ai precedenti lavori di Roth con i Van Halen, come il medley di Just a Gigolo e la sua versione di California Girls dei Beach Boys. Andiamo quindi ad ascoltare David Lee Roth con California Girls.

0: Radio.it abbiamo ascoltato California Girls nella cover di David Lee Roth, brano originariamente scritto dai Beach Boys, a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gust Is Milky One. Ciao a tutti, a domani.
1: 7080.it
2: Do Gust Is Milky One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Zoro porta nel latte il sapore campagnolo, il gaio sapore di cose buone, di cose semplici e naturali. Orzoro.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Ogni giorno un nuovo ricordo.
1: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quella, qui c'è sostanza.
3: Ehi, dottor Santiago! Come va con la macchina del tempo?
4: 4 anni e ancora non funziona. Pensavo fosse un problema relativo alla chiave di accensione, ora invece... credo si tratti del pannello di controllo. Vediamo. Relè del flusso temporale, tarato. Indicatore del trasferimento di materia, operativo. Ah, non lo so.
3: Ce la farai, papà.
4: Ce la faremo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La tua personale in macchina del
5: tempo. Siamo un po' con Piesco stasera, dunque.
6: Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
7: È chiaro, Stufast.
8: Auf Wiedersehen.
9: Innamorato.
10: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Vedi, se anche tu sapevi fare l'imitazione, no, potevamo fare insieme.
1: No, io non le so fare.
0: No, eh? Ma com'è che non sa fa niente?
2: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77
12: 0331 59 33 77. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
14: Buonasera, vi ascolto da Roccapietore, provincia di Belluno, nel cuore delle Dolomiti, e vi seguo con il digitale terrestre sulla TV. Vorremmo sentire Antonello Venditti, Innamorarsi ancora, Innamorarsi a Roma. Il ricordo sulla canzone è della mia amorosa, con la quale ci innamorammo proprio nella città di Roma. Grazie.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: Accetta te stesso, amore del tuo amore, perché tu sei ciò che hai tanto bisogno di essere.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Splendido.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, Funk Disco Groove by 7080.it. Hey Boomer.
1: Oh nonno, segga almeno su che ti sale la pressione, dai.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Trento, 1973.

0: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HBG.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Conferati.
2: Avevi un proiettile della prima guerra mondiale nella gamba, come si è finito?
3: Non lo so.
4: Tu sei una psichiatra di chiara fama, conosci la differenza tra ciò che è reale e ciò che non lo è.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. presenta
5: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
6: Una produzione K-Vox.

nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

Dove sono finiti i Moncler blu e le Timberland gialle? Tranquillo, li abbiamo qui con noi. Li avevi dimenticati qui, negli anni 80. Eccoli.

Ricordi i tuoi jeans Roy Rogers? Questa è la fine degli anni 80, anzi, gli anni 80 senza fine, su 7080.it.

cosa farai da grande? Ma chi se ne frega? Questi sono gli anni 80, dove il futuro non esiste, perché ogni giornata è piena di colori, di luci, di suoni, di emozioni e di cose da fare.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: Adesso andatevene tutti, sparite, non me rompete più i coglioni perché io voglio dormire.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: avvocati associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
1: Ma che sta facendo?
2: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
2: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
3: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Ciao, buongiorno ragazzi, siete fantastici. Mi chiamo, sono Nunzio, vi chiamo dalla Brianza e vorrei ascoltare una canzone fantastica di Eric Clapton, Lie Down Sally. Grazie, scusate, in inglese clamorosamente scarso. Ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
5: Solo gli spiriti veramente grandi, come le aquile, hanno i nidi solo nelle vette deserte.

0: www.radioticino.it.
1: Hey boomer,
2: fate pure.
1: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
1: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
3: I'm Lord Brett Sinclair and I'm rocketed to the top of the American Top 40, the USA Top Hits by 7080 Pontoit. And now enjoy this song.
4: 1982.

7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 super pezzi che abbiamo scelto per voi oggi sono Rio Speedwagon, Keep the Fire Burning, Asia, Heat of the Moment, John Cougar, Hurt So Good, Soft Cell, Tainted Love, Survivor, Eye of the Tiger. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it, gli altri suonano successi, noi.